una persona che non mi aveva chiesto. C'era stato un insulto, un dibattito per un po'. Non vedo il 20.